0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Radio Triglav, najboljši mix hitov za tvoj dan.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.